varia ma con cillo cucetti così no di spec a sa giove chi ma ci do corricchio sapo da tu gio hai tutto se ne paro e ci che te haro meglio oh ehi varia ma con cillo cucetti così no di spec a sa giove

sposagno ne buono, ovvio. Figlio, così non dobbiamo andare a chi giù, ne che. Ost mondiale.